0: Champion, man.
1: Champion.
0: No. Champion. Champion.
1: Jumping.
2: Champion. 歇会儿吧，歇会儿。什么口条啊？还他妈不如我呢。 Champion， 谁他妈信你能得冠军啊？也难怪啊，成绩都跟那写着呢，一夜之间你就冠军了，但他妈我信。从小打球啊，流了多少汗，挨了多少骂呀？ 咱没长着赢球的脑袋是吗？就他们家行，咱不行。你想过胜利吗？你肯定回答我，教练，我太想胜利了。我问你想过吗？你想过吗？你们想那个冠军跟胜利是模模糊糊的一片，它不是一个具体的目标。你觉得得冠军拿奖杯那是人家的事儿，咱旁边站着掰把式，都是人。 他行，你也行。马布里第一天入队，得到球衣的时候，他说：“Champion， 记得吗？真信了没有啊？” 要相信自己。 我告诉你，这个世界是心想事成的，问题是你想没想。得冠军不是口号，甚至于不是目标，是他娘信念。每天晚上睡觉前，把这句话跟自己说一遍，让他往心里扎。是我要这冠军，谁他妈也甭拦着我。拜托了。
3: Let's go, let's go!
2: 来，跟我一块喊冠军！一、二、三，冠军！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: I knew this was gonna look good on me right here.
3: I got that.
0: I'm gonna come and set a pick for some double screens. One is gonna come on for the gym shack.